0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station, broadcasting since 1992. Radio Rendezvous, the station of pioneers.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa?